Mi bani brani brani brani brani brani mama dor ko ma si ka ba ba yang to ma ni ma yang pe ja u ra ha pe ja sa ma mi ha ri ha sa sa mi do mi uno ni a me nyano a wi a mi ko se nya me di na ko nya ka si a me six studio ha na u ra Jesus Christ ni di a di a o di a di a o di a di a pe ja sa mi a sa no ha mi pe